Lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga, lunga lunga

0: Uzi there. Oggi bei castelli uni, noi saremo sugli alpini, e sugli alpini col bastone saremo bastone. Oggi bei, o castelli di Uggi. Alpino.
1: Bravo, bello.
0: Rimasta bello.
1: Ma di dove sei te?
0: Udine.
1: Ah, sei di Udine te. Ah.
0: È una storia massa bella.
1: Io ti posso cantare...
0: Fai la tua preferita.
1: Sto cercando un'altra un po' energica. Parti cercando da lontano. Un po' di fortuna.
0: Di fortuna.
1: Ma nel partir tutto dovrò lasciare. Questo è il destino.

0: questo è il destino di chi vuole migrare.
1: Pre buono.
0: Laggiù nei campi sotto.

0: proprio di della montagna. E allora secondo me. Oh,
1: ma mettiamoci là che c'è più rimbombo.
0: No, stiamo qua.
1: Perché?
0: Oh, lasciamo, no, no,
1: c'è questo, più rimbombo là. Che.
0: Oh, ci bei, oh, ci bei, oh, ci bei, oh, ci bei, Castel di Udine, Triestina, di Trieste, Gorizia, Permanova, poi si va a Venezia. Mi sono veneziano, bisogna che carta in bocca, a se carriman. Allora, oh, ci bei, Castel di Udine, oh, ci oggi mai castello di Udine, e noi andremo, castello di Udine, e sono il ping, castello di Udine. Che bello, troppo bella.
1: Com'è che fa quest'altra? Ce n'hai una in mente te? Tocca a me? Tutto a te.
0: Vai tu.
1: Faccio...
0: Però un po' di ritmo.
1: Porta, senti questa qua.
2: È il Pierò della montagna, lì il Vulia te moer. È il Vulia portare osina dal cadel di Hopenheer. Li è stretta le abisti, è larga le spalù, alla moda del montagnù, e pota ignure, fa capo che la spusa le vera, la higola te.
1: E poi fa.
2: È il preosche, no, potarco digel, è il vesticchio lì al comprato, e era un bel vestit. Vesticchio il ghia crompato, e era un bel vestit. Gna bianca rosnia neger, ma tanti quadri tu, alla moda del montagnù.
0: La montagna. Sopra le montagne sono gli alberi. Sali qua, Piemontese di Torino. Noi andremo sopra le montagne, Castel di Udine.
1: Bello.
0: Massa bella, proprio bella.
1: Bella storia, bravo.
0: Gli alpini, no? E poi c'è questo qua. Quello di... Non di Trieste. Lungotevere torna. È Toscana. Toscano. A parte tu. Ti parla anche toscano. Lungo te vere torne, Davide, mentre fiume cammina. Tu non sacci perché, tu non capisci perché. Una muta fontana al balcone sei tu. Suona mia chitarra. Lascia piangere il mio cuore e non posso non suonare. Al balcone non c'è più, oh, chitarra romana a gomma.
1: Grande, bello questo vocalizzo che hai fatto.
0: È vero.
1: Bravo.
0: Qual è la tua?
1: Io canto...
0: La tua preferita.
1: La mia preferita è questa qua.
0: Ma allora, forte.
1: Questo qua non si può far forte, perché non ci arrivo col tono.
0: Se tu la dai adagio, poi io posso dare una spinta.
1: Allora, facciamo... Vabbè, proviamo, dai.
0: No, si canta.
2: Fai finta di dormire per non venir da bar.

0: Sei tu quel lusinghier che cerca di tradir. Io traditor non sono, nemmeno lusinghier. Parlo con cuor sincer, sincero nell'amor. Ma insieme. Parlo con cuor sincer, sincero nell'amor. Sincero nell'amore, sincero nel parlare, sincero nel parlare. Ti voglio sempre amare, ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò, e per sempre t'amerò.
1: Ok.
0: Ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò.
1: Va bene, boom. Tu hai fatto questa e ti canto di Bassiglieri. Bassiglieri di Alpini. E Bassiglieri.

0: Passa assim, que vá de bem, que vá de bem, que vá de bem, que não se banha. Te voglio fare un regalinho, ti voglio fare un regalinho, col mio fessolino. Oggi bei, oggi bei, che sei di udi. Oggi bei, oggi bei, che sei di udi.
1: Che bello, sentite come stiamo benissimo quando facciamo quell'oggi, bello. Adesso ti canto l'ultima, però passo di là perché c'è un bell'eco.
0: Ma non hai visto la ragazza?
1: Chi?
0: Hai visto la ragazza?
1: Cosa?
0: Non viene nessuno, chi viene? Chi va?
1: Come?
0: Non arriva nessuno qua?
1: Qua? No,
0: Facciamo una canzone diversa. Una canzone diversa, no? Celentano lo sai?
1: Ah, Celentano non lo conosco mica io. Lui ne avrà piena le palle che siamo sotto casa sua a cantargli. Forse ci conviene
0: spostare.
1: Non so, però magari ci spostiamo un po'. Magari gli stiamo rompendo le scatole.
0: No, che niente male.
1: Cantiamo niente male finché in orita.
0: Aspetta un attimo, adagio. Cantiamo questa qui.
1: Attenta, passa a dietro la valise, mettela a mano.
0: Sì, non lo guarda. Da Milano. Di che il mondo, il disa. Milano, Milano. Milano.
1: Che gallo.
0: Di che il mondo, il disa. Che Milano. È sempre Milano. Di che il mondo, il disa, che Milan, le sembra Milan. Di che fioca, fioca, fioca, che Milan, le sembra Milan. Di che forza la carrozza del baston, e che forza la ragazza, che ne viene. Devi andare lontano, di la mamma che fa la pasta asciutta, che la mangia, e grande ostia, che neanche un pintone deve. Di che il mondo, dica! A Milano, a Mileniano, di che il mondo! Sì, aspetta, ti faccio uno. Dimmi, non siamo fra noi. Avanti!
1: No, chiamerà quelli là,
0: Sì.
1: Ma dove vai te adesso? Io pensavo andare a casa.
0: Ma sei piedi?
1: Gigante.
0: Lontano?
1: No, non è troppo lontano. È qua in centro. Te dormi fuori?
0: E certo. Io sono di Modena, sono Emiliano, no?
1: Ma non eri friulano prima?
0: No, di genitori. Però ho sempre girato il mondo. Il mondo non ci ha fermato mai un momento. È verità.
1: La
0: notte segue sempre il giorno. E di notte e sera le tue parole sembravano un raggio del sole. Ma dove eri? Tu trovi qui, dici, con me, con me! E allora... mamma mia.
1: Bello, vai, grande!
0: Non sono in molte... fai un'altra canzone, dai.
1: L'ultima faccio.
0: Ma proprio una canzone di... potente, però.
1: scuota potente.
0: Occhi di ragazza? Guarda, te lo giuro.
1: È quello che so, io canto. No. Però mettiamoci più in lì, che c'è più bel suono, che c'è più riverbero.
0: Sì, ma c'è suore.
1: Ah, vabbè, ma ci sentono comunque anche se stiamo qua.
0: Su una chitarra, sai?
1: No.
0: Su una chitarra. Un attimo. Aspetta. Su una chitarra. Lalo. Su una chitarra, Lalo. Come tutte le sere, Lalo, camminavi Capodanno. Ti amo tanto per la gente che dicevano che non sapevi cantare, ma io l'ho fatto tremare. Ti amo tanto, come tutte le sere mi persone sono rimasto da solo, ma c'ho Gesù con il mondo del mondo del cielo, ringrazio Dio. Oh, mia chitarra, suona chitarra, perché tu mi guardavi soltanto un sentimento. Ti amo tanto, per la gente mi dicevano, la gente che spazzavano, la mia chitarra.
1: Grande! Ciao, bello! Sì. Come ti chiami?
2: Paolo.
1: Paolo. Io sono?
2: Davide.
1: Grande, che ti ricordi! Vai, dai!
2: Ciao, ci vediamo!
1: Ci vediamo alla prossima, allora!
2: Ciao!
1: Ciao, Paolo, in gamba! Ciao, bello!
2: Ciao!
1: Ay, entre de quejo quejota, con chitarra e bandulì, e mi gognemo capinne gota, e a motele comparì, ma vede ferro da manezzata, otto caro burtulì, tutte le otto che mette, e me sbarbazza il chirisì, bravo.
3: Ciao!
1: Ciao!
3: Aspetta il lupo!

0: Memories of a Pigeon Shooter. An elderly man speaks about his former career as an amateur pigeon shooter. After speaking about his prizes and victories, the meaning of his stories slowly comes to the surface, the desire to remain attached to his memories and not be forgotten. Playback instruction. If the monologue exceeds your personal physical tolerance, leave the room where the recording is playing so that the shooter suddenly finds himself speaking alone with nobody listening to him.
1: Che tu vedi la pindella, capito? Tu vedi il mirino, non vedi la pindella. Invece questo qui, te tu vedi tutta la pindella. E il fucile, il piccione, siccome il piccione passa da parte da terra, l'animale parte da terra e va così, il fucile è inclinato che tira 10 centimetri, quindi avanti, capito? Schè presi, me lo feci piegare, questo fucile, e venni. Siccome l'ebbe successo, c'era 180 tiratori. Non c'era mai stato tanta gente, questo è uno dei più vecchi campi di piccione.
2: Martignoli Pellane si chiama Raffacini.
1: Del 1700, 800, sì, ma il massimo arrivava a 60, 70 tiratori, 100 era già un'eccezione. E insomma, e venni con questo fucile, che non era adatto per piccione, perché come ti ripeto era un po' peso se ti veniva incontro, e venni e presi due scatole di cartucce e ne avevo sei della volta avanti, una rimanenza, e due scatole, che erano 26, o che tu lo prendessi o no, due colpi tu li dovevi tirare, 13 piccioni, con 9-10 erano andati a premio, e feci io, ma... Io magari li tirassi tutte, ma è bello che ce l'avevo, non è che ce l'avevo quelle lì, no? E piglio, vengo la sera, c'era 180 persone, sai, quando siamo di più la gara è anche un po' più lunga, no? Capito? Insomma, bambini mia, arriva la sera alle 5 e comincia a fare le buio, di 180 si era rimasti una trentina, si era rimasti. Però ero... io lo sapevo mia e c'avevo la disposizione lì, capito? Non lo sapevo. Sicché arrivai e finì le cartucce. Sicché mi offrivano tutte cartucce buone, MV tricolori, K6, e io non le volevo. Tiravo le maionchi, il merito lo dava alla cartuccia. RC4, insomma, tutte cartucce buone. E io le rifiutai. Arriva uno, un ragazzo, e mi dà due cartucce identiche, apparentemente identiche a quelle che aveva sparato io. E le cartucce della Maionchi nel 78 scotevano, facevano quasi male alla spalla da quanto era il rinculo, no? E piglio, mi danno quelle due cartucce, vado in pedana e mi parte una a uno, la uno là. Un piccione che va via di sfondata è andare via così, no? Perché se va via di traverso, il bersaglio è più grande. Il piccione, o tu gli rompi un'ala, se no il corpo di un piccione, capito? Insomma...
3: è meglio di traverso.
1: Se andare di traverso. Invece quello lì partì proprio dritto.
2: Silvia Pedana,
1: si chiamava sfondata. Arrivo, li tiro, invece, pum! Invece di darmi quella scossa... e mi dette un tonfo soldo, no? Il piccione era un piccione nero, fece una nuvola di penne e seguitò a volare. Pum! Un'altra curegiona, un'altra nuvola di penne, perché hai visto, sono 15-20 metri. Mi batté nella rete e mi cascò di là. E feci il settimo di 180 tiratori. Poi con il tempo venne a sapere che mi avevano dato le cartucce da spolvere. Lo spolvero, ora te lo spiego, lo spolvero, per esempio, vedi, lui è uno che spara bene. Lui le ha quotato 4-5, no? Ma c'era anche ieri quotato 7-8. Allora, c'è un milione di premi il primo, no? Sicché... e mi dettero le cartucce che il tiratore deve tirare all'animale, però il piombo è schiacciato, perché sferico dentro la canna è come un blocco, invece quello schiacciato capito? Non c'ha compressione, capito? E sferico entra dentro la carta, invece quello schiacciato batte nel piccione. Quelle sono le cartucce da spolvero, perché io faccio finta di mandarlo via, però tu dovevi far vedere che tu gli avevi tirato il piccione, capito? E il pubblico lo vedeva, ci giocavano.
3: Sì.
1: E finiva, ma è andato, ma io questo sono venuto a saperlo dopo mesi, capito? Feci il settimo, feci. Poi dopo sapevo, bene, perché era un amico, ma era uno che scommetteva, capito? Era uno che scommetteva, mi dette lì, magari lui ci giocò 100.000 lire e mi dà la 7-8, perché ero tra quelli più quotati, perché quando un tiratore si vede, perché di molte volte se te lo pigli anche con la seconda è preso, va bene, ma quando uno tu li piglia tutti di prima è segno che sa, perché poi il piccione non è questo qui che se te non lo pigli e tu ti correggi il tiro, il piccione quando senti il piombo va via, torna indietro, capito? C'ha un cervello.
3: Era più bello il piccione.
1: Era più bello, era più bello, sì, era. Capito? Guarda, io sono nato, guarda, questa qui è una massima, no? Dice, massima numerata. Nessun uomo riesce
3: a conoscere
1: a fondo tutte le proprie possibilità fino a quando i casi della vita non gli danno modo di metterlo realmente alla prova.
3: Sì.
1: Io qui mi portarono quasi a forza, miei amici. Loro smisero tutti. Io comprai i perazzi, un fucile apposta di 70 di canne per tirare al piccione e incominciai. Io ho seguitato 13 anni e mezzo fino a che non mi hanno operato. Poi chiuse e ho smesso. Io da allora non ho più ripreso il fucile. I primi del 2009, io rifeci il porto d'armi sportivo, prima c'avevo il porto d'armi che andava a caccia, andava in anche quello lì, e rifeci tutti i porto d'armi, avevo regalato tutto, ricomprai i giubbottini e cose, e ho rincominciato a sparare a questo gioco qui che non mi è mai piaciuto, perché quando qui emisero le eliche, poi quando qui organizzavano i tornei sociali, fuori, e se ne fece tre a Lugo di Romagna, solamente dei soci, e se era 59, mi ricordo il 59 perché la prima gara c'era la targa, c'era i premi, i cosi, quella, no? Poi dopo, siccome c'era partiti, c'era una ventina di macchine, si era partiti da Firenze per andare a Modena, si fece la gara e feci il primo io, il primo, sicché, e mi dettero la targa, e ce l'ho qui se te tu dà un'occhiata qui accanto in dove c'è la targa, ci sono delle lapidi, delle piastre che c'è l'anno, il nome e lei, un socio che ha vinto quell'anno lì, no? E questo amico che mi aveva dato le cartucce anche, e quello che mi aveva dato anche le cartucce da spolvero, lui ce n'ha due delle targhe sociali, credevo fossero campionato italiano, lui dice no, gara sociale. E io ce l'ho anche io due targhe. Insomma, feci il primo e si vinse. Allora poi c'era tutti lì, c'era euforici, se aveva fame di tirare ai piccioni. Che dice, via si fa la pulle. La pulle, magari dopo una gara, dice siamo 50-60, ne rimane una ventina e si fa una piccola gara, si mette un tanto, no? Invece lì, tutte 59 si ripartecipò. Pensa, noi si arrivò lì alle 9 la mattina, si partì alle 7 da Firenze Nord, si arrivò alle 9 lì e si incominciò, e sera 59, facciamo 60, no? Va bene? Si fece la prima gara e feci il primo io. Allora poi si mise 10.000 lire per uno, e l'erano in 90, 89, 90.
3: E 60?
1: Nel 90. Si mise 10.000 lire per uno, mancava 10.000 lire per fare 300, 200 e 100, no? Tre premi. E allora la società e il direttore mise 10.000 lire lui e fece tre premi, no? Per il primo, il secondo e il terzo. Si riparti. Quando si rimase in tre, io c'ero sempre, e mi fece un amico, dice: Giovanni, via, si divide, così si fa tempo a fare un'altra gara. Cosa volevi dire? Dire no, se seguitavo rivincevo io, perché io li pigliavo tutti di prima. Perché tu lo vedi quando uno, capito? Non è quello, tu fa zero e poi e tu lo raccatti, capito? Che prima o poi quando uno lo ripiglia di seconda esce fuori lo zero. Invece, allora io accettai, si prese 200.000 lire per uno, che allora erano soldi, erano. Alla terza si era rimasto 4 o 5 di 59 che sera. 4 o 5 si rimase. Mi venne un piccione in faccia, e lo scarseggiai e mi casco lì, ma io ero bello e contento, e poi avevo vinto. Però io prima, quando sparavo bene, avevo anche l'udito buono. Siccome le cassette c'è un congegno elettrico, no? Io avevo l'udito talmente fine che sentivo il click dalla cassetta un attimo prima che cosa, capito? Prima di sparare, sì, avevo l'orecchio buono, sentivo i click della cassetta. Se veniva a tirare ce l'avevo. Ora invece sto facendo schifo e non... Siccome io non ero uno di professione, no? Perché c'è tanti, quando tu vedi il piccione l'è preso, tu, mentre casca, gli tirano anche la seconda. Io invece, quando colpivo il piccione, che era in terra, lo miravo bene, capito? Perché non ripartisse. Campionati del mondo, arrivai il quinto piccione e c'era il cartello, ho fatto anche le diapositive. Tanti, il primo è fuori. Quello aveva pagato un milione, il primo piccione è fuori. Due, tre, quattro. Io il quinto piccione l'ho presi. Pum! Era uno dello Zurigo, no? E cascava. Io l'aspettavo in terra per tirare la seconda, invece non fece pentola nemmeno, come erano piccolini, a toccare in terra e gli andò via, non li tirò nemmeno la seconda e uscì di gara. L'amico che mi portò a Madrid, perché qui tutti andavano in aereo, no? Andavano, e noi invece si andò con una Range Rover, una bella macchina, con la moglie, lui e due, io e un direttore di banca, si partì e si andò a Madrid. E si andò, che volevo dire, questo amico io lo conobbi qui, ed è un signore, era, io per l'appunto ero in pensione, e durante la settimana si andava a Casarza, si andava a tirare in dove c'era il piccione, no? Ma lui era sempre dietro a me, modesta a parte, e mi aveva preso simpatia, perché ti davo dei consigli, guarda così, certo. Quando c'è il vento così, te non guardare quello lì, perché quello va via più lento, perché c'hai il conto, guarda quello, insomma, tutti quegli accorgimenti che uno deve sapere quando è in pedana. Lui, il primo giorno che si arrivò a Madrid, e c'era una gara di 80 persone, non si era fatto il viaggio tutto in macchina, la notte si era dormito, insomma si arrivò a mezzogiorno lì, il lunedì c'era questa gara. Lui fece il primo con 22 piccioni e vinse una coppa d'argento bella così. Gli ho fatto le diapositive, ce l'ho tutte queste cose qui. Io per esempio gli uccellini feriti, e vengono, li do da mangiare, la caccia è un conto, il tiro è un altro. Perché lì entra l'antagonismo, capito? Entra l'antagonismo, deve essere meglio. Io qui continuo, io sono stato. Eri meglio di tutti quelli che c'erano. Modesta a parte, eri meglio di tutti, ero. Nessuno mi va.
3: Anche del signore qua.
1: Anche questo signore che qui, lui diceva che vinceva 5-6 anni fa. Faceva le padelle anche quando era giovane. Padella è quando un piccione è facile e non lo prendi, capito? Se è un piccione che fa un ganghero, ti tradisce, allora non è una padella. Ma quando quello va via bene, che tu le dà a prendere, si dice padella, vero? Questo chimico qui l'ho conosciuto nel 78-80 proprio a tirare il piccione. E lui tira è più giovane di me, ma tira ancora bene lui, capito? Anche l'altra settimana vinse il prosciutto, vinse 8-9 fece. Io l'ultima volta che ho fatto bene, però le tre anni soli ho cominciato, feci 9.
2: Boschi Pedana e si prepara Mancini
1: Pianchi. 9 prime canne. 9 prime canne sarebbe ai primo colpo, capito? No, tu il primo te lo sbagli e te lo piglio il secondo e è buono. Il bello è che ero stato fermo un mese, tutto il mese d'agosto, perché il tre ha chiuso. Il mese di luglio avevo sparato male e dissi, chissà Madonna buona, le ho messe con ciò il fucile male e fu schifo dentro di me, no? Porca della miseria, venne. Non avevo mai sparato bene come quella, perché in massimo avevo fatto 8 prime canne. E quella sera lì, Madonna buona, dissi io, all'ottavo, dico, va, 8 a vedere fu 10. E il nono feci 0. Poi ritira quell'altro e feci 9 prime canne. E di più 10 non l'ho mai fatto. Lui invece fa anche 10.
4: Questo tira bene.
1: Ragazzo tira bene. Insomma, oh. E vorrei dire io gli anni che c'ha lui. Ah. Io tra un po' ho 85, mi manca 3 mesi. Per gli 85. Questi sono gente, vedi, che tirano ai piattello. Sono gente che questo è un tiro che si avvicina al piattello, capito? Il piccione e il volatile è tutto un tiro diverso, capito?
5: 11 anni fa io non disparavo a questo. Io ero operai e c'era il piccione e c'era in Italia ancora operai di Oklahoma, va bene, l'ultima gara che feci la feci a Mirandola, la feci, cioè a Mirandola a Casarza, il quarto torneo sociale. I primi tre si fecero a Lugo di Romagna. Il primo anno vinsi, il secondo anno lo rivinsi, le pulle c'erano insieme. Il terzo anno si spanse la voce lì a Lugo di Romagna che c'era uno e l'era belle 2 anni e vince il campionato sociale. Tutto il pubblico, non so se tu ci sei stato a casa. E venne tutto a vedere chi questo che qui. Porca Madonna, tira un vento, lì siamo a 40 km da Ravenna, ai mare, tira un vento, mi partì da una delle cassette di centro, la 2, la 3, la 4, no, laterali, mi parte Madonna con un piccione ammissile, non l'avevo mai visto, come una mola, diritto, con la prima lì rimasi sotto, e l'accompagnai, ma gli andò su alto, no, pum, e lo centrai, fece la palla, e gonfiò, tirava vento, tirava, se io tiravo un pochino più veloce l'angolazione preciso il vento me lo portò fuori dalla rete e feci il settimo con i marsilli ribelli da Boaccia, una delle poche volte che l'aveva vinta il piccione e feci sì il settimo feci il e poi si andò a Casarza e feci il quinto. Insomma, io ho fatto 4 gare, 2 l'ho vinto, un settimo e un quinto. Io nei primi 10, tu vieni a casa mia, tu vedi i premi, cioè quelli che ho vinto. Poi l'altro, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, 3, 4, con la data, con il numero.
4: Tu vincevi.
5: Io c'ero sempre, io non c'avevo una lira, però nei primi 10 c'ero sempre. Ero un po' dispesiato e le ripigliavo. Ma vedevo e sparavo, ora bambini mi hanno.
4: È la vecchia.
5: E c'ho la cosa in cui oppone.
2: Attenzione a tutti i tiratori, 26 metri per tutti.
5: Senti, vedi, io queste cose le racconto non per farmi grande, perché io vivo
1: e scappò. Ora fra agosto c'ho 85 anni, il 6 agosto c'ho 85 anni. Però mentre te le racconto, le rivedo queste cose, le rivivo, capito? La soddisfazione è questa che è qui, è vivo di ricordi. Ormai che tu vuoi, tutti i giorni, nel 98 fui investito con il motorino e ho un anello della vertebra che si schiaccia sempre di più. E si schiaccia. Vo avanti a forza di antidolorifici. C'è dei dolorifici che io non dovrei né guidare né stare intorno alle macchine e sono, capito, che mi portano anche a un handicap per il tiro. La terza volta io praticamente avevo 51 anni, ero nato, se non c'era questo che organizzava le cacce e tira il piccione per i cacciatori, io non lo sapevo di avere questa dote, capito? Non lo sapevo. Perché io aspettavo tutte le gare fatte, organizzate da cacciatori, le facevano a Peretola, le facevano a Narnali. Sicché la domenica mattina qui, quando c'era il piccione, la mattina se c'era 1 milione di premio e c'era una medaglia che costava 500 lire il grammo.
2: Per... Boschi in denaro e si prepara Mancini Piantini.
1: E veniva pagato in oro, veniva dato il peso dell'oro e veniva pagato. Perché una mattina era appoggiato qui il tubo verderino, vedi? E guardavo, perché, e mi fa uno un pedama. Dice, l'hai? Lo conosco nemmeno. Ma lui mi aveva visto sparare via, vedo, era un socio di. L'hai, che tu fai? Che vuoi? Guardo. Vieni il fucile, non ce l'ho mica, vai a pigliarlo. Io a 27 mesi non avevo mai sparato. Che figlio poi a casa, allora il ponte alle mosse in via delle Cascine lì si attraversava, invece ora c'è un mare di sensi unici, figlio la macchina, via, vado a casa in 10 minuti, sono qui e mi segno da ultimo. Uno degli ultimi si arriva a mezzogiorno e mezzo, si arriva e si era rimasti in 10 tiratori, si era rimasti, era una quarantina di persone, 40-50 non lo so. Sicché il bello è che io avevo sempre sparato da 24 metri, io aspettavo un mero di metri, di misurarmi con i professionisti, non mi era mai nemmeno passata per la testa. Il tiro ai piccione, quando siamo coperti tutti, no? C'è 10 premi e siamo rimasti in 10, allora da 27 metri, anche per finire la gara, si va a 28 e si tira tutte e 10 a 28, magari 1-2 fanno 0 e si rimane, poi si va a 29, a 30 e 31 l'era il massimo della distanza su tutti i campi d'Italia, di mondo, 31 metri, quelli lì sono 26 metri, sono vero? Che 26, 31, ce n'è altri 6 indietro. A 30 metri e si era rimasti in 3. A 30 metri si era rimasti. Io ero di seconda chiamata. Dai primo a 31 metri, tum tum, e vola via. Mi chiama a me, vado in pedana, pum, di prima, giù, tum, e via. Poi va il terzo e lo manda via. La terza volta che sparai il piccione, va bene, feci il primo sparando a 27 metri con professionisti. E lo disse un avvocato che è morto ora, dice non c'è nulla da fare, lui c'ha a disposizione per i volatili. Difatti mi ha dato la sentenza giusta. E non ho a disposizione, capito? Il volatile. Presidente, Lui è stato il presidente avanti a quello che c'è ora, era il presidente della società di una boate.
6: Ma nella gara di oggi c'è il componente, c'è
7: You are listening to I Want to Eat the Earth, a sonic almanac from the new school of the Anthropocene. Ensota is a radical experiment in alternative education, away from marketization and arcane specialisms, toward co-sensing systems change through creative practice. This is an ecological transmission of DIY ethics, non-hierarchical structures, radical networks, interconnected sensing through sound, text, voice, spoken word, human and more than human collaborative practice, patchwork group thinking, and radio art.

0: la vinceremo, noi questa battaglia, per tutti giusti, vittoria sarà.
1: Sì, c'è, che dice la giustizia e la verità al posto di... Niente, viene neanche a Yorkshire, ma non importa.
2: A lei stessa.
1: A lei stessa. Poi sono diventata più giovane, non metto più gli occhiali.
3: Anche quello è servito.
1: Ma 4 o 5 mesi fa li ho sempre messi, adesso ne hai più da bisogno.
4: Contanto chi è quello che suona, Daniele?
5: Quando non lavora a scuola si sta mettendo a posto la casa.
4: Ah, capito. Allora, dai, parti. Chi parte? Sabine.

0: noi.
1: Però tra una strofa e l'altra dovremmo respirare.
2: Ma ce ne sono.
3: No, ma la facciamo lenta questa, dai.
1: Così dopo possiamo prendere. Ma cosa fai tu, per favore? Di respiro,
3: Madonna mia.
1: E ci vuole uno che diriga un po', che faccia. Dai, Mariano,
4: allora, dacci... adesso vi spiego solo come fai gli ala.
1: E poi però ci dai.
4: Anche esercito, anche la rata. Anche esercito.

0: Ho messo nella tisana.
1: Di nuovo.
2: C'è un cantiere,
0: un carabiniere, anche l'esercito ha schierato perché sia fortificato. Salvo ministri e magistrati, senatori e deputati, faccendieri e magna magna, bim bandiere la

Dando benedetto gli anni di stato, la montagna fan bucare per godersi il malaffare. Ma benché fortificato il cantiere nato si dato, e la frana che lo soffrasta, la frana gli ne basta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salto il al Susini, sorprendendo i celerini, esce Giacu dalla boscaglia, corre ride le reti taglia. È davvero sconvolgente, ha levato la corrente, si è bruciato un compressore, rotto il nastro trasportatore.

0: Ah, ecco, si ripete.
1: No, perché mi sono lavato.
2: Ma se non
1: la prima,
2: no,
1: perché
2: tu hai
1: una nota
0: la la prima volta è in piano, poi in alto, poi in basso.
3: Se noi febbraio, marzo, per me
4: sì. Boh,
5: sai, te questa?
6: Questa qua come
5: io? No, nessuno, io ho mai cantato.

0: Bravi!
1: Bravi!
2: E certo, abbiamo 6 mesi in più, siamo maturati.
3: Siamo invecchiati, diciamo.
2: No, maturati.
3: Ah, maturati, non si dice invecchiati.
2: Siamo maturati.
4: Ma fa lo stesso, un po' di varietà va bene. Un po' di varietà va bene.
5: Per cui cala cantare da baby.
6: You just heard Canta Che Non Passa by Davide Tadoni. Next, you will hear Forget the Theatre, Go to the Stadium. This work documents all the times the Italian word day, in English, come on, was used by the leaders of the ultras group Brescia 1911 during Brescia versus Catania, 2015. The word day is commonly used as an exhortation to urge the group to participate in the chanting. The work reflects on the participatory dimension of football culture and the parallels between the shared feelings of identification, involvement, and complicity that characterize the origins of Western theatre.
7: Oh, Gnari! Oh! Oh! Dai, tu c'hai scemo adesso! Dai! Oh! Dai, che ne facciamo una secca! Dai, Gnari! Oh! È appena un tempo, quando è al massimo! Dai! Oh, le mie le sciarpe! Dai, Gnari, sulle sciarpe! Dai! Dai, oh! Adesso non posso sentire! Facciamo in forza, Brescia, un lei secco! Ok? Dai, Gnari, oh! Dai, oh!
8: Dai, Gnari, te però! Dai!
7: Oh, sulle mani! Dai!
8: Oh, mi sono
7: dai, sulle mani! Dai, convinti! Dai! Oh, Brescia siamo noi! Perché il Brescia siamo noi, mio cane! Noi che diamo tutto, noi che diamo l'anima! Dai, facciamo perché il Brescia siamo noi! Dai, Gnari! Oh, l'ultimo corro, noi siamo ultras! Sulle mani un bel ultras, dai! Dai, l'ultimo! Ultras!
9: Ultras! Ultras! Udas!
10: Ciao Marco!
7: Oh, non ferro che sei scemo! Non ferro che sei scemo!
11: Agliari!
12: Io ho un minuto, saluto da nave, ci siamo andati a cantare, porco Dio, vai a casa, 2 mesi le trajo che insomma è un gol di merda, per le calvete che al dice.
13: Cari, dai che facciamo, tu sei tutta la mia vita se ve la ricordate.
14: Sì, ma la impara.
13: Dai, Gnari. Dai, Gnari. Oh, sulle mani che facciamo un bel Brescia secco, dai. Dai, Gnari! Dai, che facciamo?
15: Vado a ricaricarmi, Gnari, prima! Caricali un po', Gnari, prima!
16: Dai, però, sveglia! Dio, cane!
13: Dai, non si è sentito più forte!
16: Oh, però quante fa sentire, Pauchei!
13: Sulle
16: mani! Alune!
13: Alune,
16: Dio, cane!
13: Dai!
16: Vede fa sette!
13: Oh, su tutte le sciarpe!
16: Dai, Gnari, tu hai però!
13: Tutte le sciarpe! Chi non ha le sciarpe, le bandiere! Oh, dai! Oh, sulle mani! Dai! Dai, sulle mani! Dai, le mani! Dai! Oh! Dai, le mani!
15: Mandalo, vai con la bomba! Magro!
13: Dai! Bisogna cantare! Dai! Dai, vai! Impegnatevi tutti! Dai!

0: Ma da quindi che l'ho urlato io, Cristiano?
1: Wow, cioè per me semplicemente in testa di record del club simultaneo, all'inizio del nostro esisteva per nulla per sì che se il secondo film non aveva da sbagliare il controllo automatico del livello di registrazione sicura di registrazione sono giusti scontando mentre registrate soltanto possibile durante la registrazione della radio incorporata regolate il suono con il volume 2 tone per brevi interruzioni premete il tasto di pausa per fermare registrazione il tasto di arresto stop. Stop! Premete sempre il record e play, sì.
2: Oddio.

Se eu desse registro, eu dou. Se su uno deve far sentire registrato. Perché la mia voce non mi piace per niente. Voglio sentire cantare una canzone io, come sono capace, come sono brava di cantare.

sulle, l'aria serena dopo una tempesta. Che bella cosa una giornata è sulle. Sole mio, stai in fronte a me. Sole mio, stai in fronte a me. O sole mio, stai in fronte a me. Stai in fronte a me. Ma Dio con che lo usci in serauco che vuoi, quando io cantai a parlare. Mamma mia, tu mi hai bisogno che anche del dottore che dice che con la voce rauca un disastro qua, basta, adesso guardiamo cosa ho parlato e come ho parlato. Adesso voglio sentire un po', stop, vediamo. Andiamo avanti, né? Tempo non mi dorme e dopo la bella finita, ma a me vorrei registrare qualche dorme che fosse qualche dorme che russe in maladisia tutte là all'ospedale che ronchi e io in mia ronca. Adesso vediamo, basta, stop.

pronto per registrazione, pronto, pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Esordò. Allora lei. Pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Guardiamo se va adesso perché mi va che non va, mi va che non va. Forse da provare a droga che succede. Tutto gelato stamattina, mercoledì 4 gennaio, molto freddo, fa molto freddo, fa molto freddo, tutta la biancatura sulle piante, adesso fa freddo, adesso fa freddo. Vediamo se ho indovinato a registrare, mi pare di no.

Oh, that's weird. Allora, sta registrando ancora tu, amigos? Vediamo dopo quanto è stato detto e fatto. Adesso provo. Dunque, e sto...

0: prosecco che avviene una volta. E la vita è una quotidiana meraviglia.
1: Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che mette in gioco i biglietti della lotteria.

guarda se mai che ha registrato o no, perché se l'ha registrata lui con me. Non ho fatto a fare smini, sì, ciocche.

0: Jesu.
1: Ringrazio Dino e ringrazio il nostro solista per questa esibizione. Questa è la famiglia di Stefania che da Perugia è il campione del giorno, quindi sfida del giorno. Ecco.
2: Vediamo cosa ha registrato poi.
1: Va bene, ma quando ha vinto?
2: Niente, adesso vediamo cosa ha registrato io, perché
3: non so se si fido. Basta.

0: è già finito. Certo che suonavi. Il tempo massimo per suonare era un'ora, perché ai vicini di casa era impossibile resistere di più con la batteria. Allora dopo l'ora c'era il blackout.
1: 30 novembre 1995, mi sono spaccate le bacchette un momento fa e questa sarà l'ultima canzone con le mie ultime bacchette. Vai, vai, vai, su.
0: Ma mamma, ti serve la scatola del Pandoro? E io ho detto no, ma posso averla subito o devo aspettare Natale? No, no, puoi averla subito. Che cosa ne fai? Ci faccio la batteria. Ha rinforzato la carta del Pandoro con lo scotch. E così tac, tac, tac, faceva la batteria. E ho detto, mamma mia, questo bambino, che passione che ha.
2: Tutto quello che ho fatto si è cancellato, era una cosa molto importante, quindi le rifaccio.
3: Ma qui muoviti. Hai finito?
2: No, un attimo.
3: Ha detto di no.
2: Tutto sarebbe così.
4: Davide, mi è per una cercatia, ma lei è un'ora e mezza che la sua te.
2: Un'ora.
4: Come veniamo un'ora? Gli è nel quarto.
2: Ascolta, sono 10 alle 9.
4: Vabbè.
2: Alle 9 ho finito.
4: Quanti compiti che ti vuole fare?
2: Alle 9 ho finito, faccio un minuto finito.
4: Ma quanti compiti che ti vuole fare?
2: Non preoccuparti.
4: Dopo te cagnare solo con me che il via dorme.

Francesca suonava il basso. Stavate facendo le prove con la Francesca. Era il Manu che suonava il basso. Manuele. Ma quando ha suonato il basso, Emanuele?

0: Ecco, ho già finita.
1: Ciao.
0: Ciao. A chi dicevi ciao? Ecco, è una cosa liberatoria, soprattutto nell'adolescenza fa benissimo questa roba. Quando tu hai scaricato la tua tensione in questa maniera, dopo sei una persona che non potresti far male a nessuno. Queste qui no, ero più preoccupata per le magliette che compravi, che non mi piacevano i disegni, forse satanici, non lo so. Erano disegni orribili. E dicevo, ah, santo cielo, che cosa compra quello lì poi? Vabbè. No, la musica, capivo che ti piaceva, che per te era importante farlo. Dicevi, mamma, il disco, se tu lo ascolti, sai che ci sono le musiche sataniche, però bisogna ascoltarle. Al contrario, quando ti chiedevo, tu mi spiegavi, e vedevo che eri sincero.

all'inizio di il mio primo CD o demo, quel cazzo che è, e che nessuno mi deve copiare, l'ho inventato io.

0: deciso che terrò il microfono al centro perché riprende tutti i suoni meglio della mia specie di batteria. Quindi ora dovrei cimentarmi in tre canzoni degli AC/DC tratte dall'album Highway to Hell del 1979. Le canzoni sono: la prima è appunto Highway to Hell. Dovrei riuscire bene perché le ho provate fino adesso, comunque anche se esco male, pace a voi. Dai che va, Highway to Hell.
1: Come facevi a fare la gran cassa? Cosa avevi fatto?

fai quasi tenerezza a vedere quanto impegno ci mettevi con quelle cose che ti creavi tu. Ero contenta perché avevi la passione della batteria e dicevo, ardi che robe, gresse mai pensato che capiesi la batteria, dicevo così. Dopo non me ne intendo, non so se suonavi bene o no, potevo solo valutarlo così, come un po' come una mamma, ecco dai, che ero contenta che ti piaceva uno strumento, che ti impegnavi. Ah, io non conosco niente di musica moderna, non conosco nessuno, non conoscevo niente, certe volte ti chiedevo ma che musica è questa, che gruppo è, così, ecco. Va bene? Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The Retron. The bartender is beautiful and she makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie.
2: Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: E non ti vedo.
2: Cosa sei che non ti vedo?
3: Quanto me è proprio a verde, già a certa ora. Giusto.

0: Sono io.
1: No, grazie. No, bevo l'acqua.
2: Morte.
1: Va bene. No, come la date più, Anna.
2: Perché? No.
1: No, davvero, non me la sento. Ma è mia.

0: fantasia anche tu,
1: no? No, magari lei è perché la sua mamma è mia. Magari lei è mia, lei è la mia mamma.
0: Ah, per la tua, non me allora.
1: Com'è la calore della caprina invece? Invece di comprare, no? Com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, com'è la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock and never goes home. No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you, my cock. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, don't say that, you know? Because maybe her mom... My mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass?
1: Invece di prendere una fonna, togli una caprina. Ma che è?
0: Le cose bene fonna, togli una caprina. Vuoi bene se ne venta, che fu mangiare l'erbetta. Le cose bene fonna, togli una caprina, che fu mangiare l'erbetta. Ma la fonna tena, la fonna è bene le buona. Ma via, vuoi
1: su.
0: E da bravo, e da che te non può bravo, vendetta se c'è me dante, con sempre de palanche, con sempre de palanche, e da che te non può bravo, vendetta se c'è me dante, con sempre de palanche, ma la fuma te no. Bravissimo.
3: Ma la fuma le bella le buona, ma mia bobe bu, e da che te non può bravo, le toie bel busù.
1: La fonna le bella, com'è che la ma?
0: La fonna le bella le buona, ma il vino è proprio buono.
1: Ah, il vino è proprio buono.
0: Vedo che te la fonna, metto e una bien buona.
1: Ma bien buona, dai, ma che male.
0: No, beh.
3: Non è più, ma la fonna te no.
0: Bravissimo! Lo capia! Lo capia subito! Lo capia subito!
1: Tu stai parlando dove cantai sette te?
0: Io sono...
1: Hai la famiglia di
0: artista,
1: cantori! Te.
0: Sono un artista!
1: Cantavo il tuo genitore!
0: Sono Pidur!
1: Ma è del dove?
0: No, io sono Mestre Nugent, Mestre Bagulì, sono Pusco, Mestre Bagulì!
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantateci, Menoni, cantateci!
1: Hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Io registro niente,
1: ma cantai a molto genitori?
0: No, i miei genitori cantano, io ero che a gente parte fava.
1: Cantai a molto?
0: Canti mia volta, non è perché canti mia.
1: Vedi che dice?
0: Canti mia.
1: Ma mia è una festa che canta magari, come che magari è il paese che canta.
0: No, canto sempre in giro, sì.
4: Ciao, eh?
0: Dove vai?
4: La palabra che tu prendi.
0: Canta che ti posso.
1: Bravi.
0: No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
1: No,
0: e se mamma mia volesse, non tradesse, non tradesse. Se mamma mia volesse, non tradesse da gran me. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
5: Non mi parlare.
0: Vuole la... Ehi, venna a parlare, ho già. Ehi, Paladur! Venna a parlare, guarda.
1: Questa è la fin des.
0: No, che schifo. Chi non ha Paladur, se balate per lui. E mostri che è. Mostro.
1: Bravo, bravo.
2: What's that? Rather than taking a woman, I would take a goat. I will eat. Rather than taking a woman, I will take a goat, the grass. But I don't want a woman. The woman is beautiful and nice, but wine is a lot nicer. Rather than taking a woman, I would rather take a bottle of wine. Rather than taking a woman, I would take socks and pants and make some money. But women are beautiful and nice, but wine is so much better. Rather than taking a woman, I would have a bottle of wine. Yeah, wine is much better. Yeah, what? Ah. You bravo! I am. You're from a family of singers. I'm an artist. No, your parents. They are. Did they used to sing, your parents? Yeah. But did they ever record anything? Do they still sing? No, you were recording me, they didn't record themselves. My parents, they sing. Because I sing. What are you saying? Maybe a party where people sing? Where are you going? Where are you going? Right, right, go. No, I'm not gonna give it to you because my mother says that I shouldn't. And if my mother did want me to give it to you, I wouldn't give it to you. If my mother told me that I can give it to you, I still wouldn't give it to you. No, I'm not gonna give it to you because my mother doesn't agree with that. What? Monsters.
0: Che potente è che cambia il freestyle. È in basso potente. È bravissimo. Ma suo fratello è molto bravo.
1: Ma tu dove hai imparato a cantare così?
0: No, io mi ho avuto a casa ho imparato. Adesso mi voglio cantare, però se mi piace con lei che
1: a casa? Hai imparato a casa?
6: Grande Dios.

0: Les verts.
1: No, io posso, cioè faccio delle foto
0: Sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
2: Ah, li chiamano.
0: C'è il nome.
2: Ah.
0: Perché sì. Fanua,
2: gli abitanti della città.
0: Sì, ma anche quindi quelli che giocano.
2: A calcio.
0: C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé, col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la.
2: Beh, aspetta che c'ho la bocca pienissima. Vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con la scuola. Sì, e io mi piace questo ritmo, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, è come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. No, lo sai, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini, poi ho sentito questo molto forte, che dopo un po' che, come se ti... sta succhiando tutte le forze che non ce la fai a seguire, tu vorresti tanto seguire, però non è, poi per un po' però il ritmo non è tuo, tutto questo è alto perché è gridato, il ritmo è veloce, tutto questo, e tu vuoi stare dentro però non ce la fai più ad ascoltare, hai bisogno di una cosa più non so come, però bello.